Assalamu alaikum satum getun be watan gumina kilon jam di sappo kalkal jottodo ha sudu radio weti weli hande bo min dido kol fodde ko tata bo amin wara dum min so biya o siddi be ndop sadi krak na fidel ku dawa kere technique dum be do meriten ha katen gelu keten ha sudu radio be fulfulde en non ban ko waji mago jam di sappo yar go jam di sappo min tuno gasdo wakaten gel mbodo non ko boljum non be fulfulde amma fodde ko amin testo ko nyono mar hande da onda yaro cabine technique